0: disgraziati, non gli ho fatti disgraziati.
1: Allora, sì, e che vogliamo essere amici, ma adesso sono costretti.
0: Giusto, amico.

0: cosa che mi dici? Voglio che ti dici.
1: Ma è che la
0: vostra mia vita. Questo è oggi, abate. Quello che ti dici per fare. Se non riesci a non cambiare. Ma che sopra il copanale è fare.

pensavo di essere finita, stavo di fissi una terra, grazie che mi si è venuto in giro. Grazie che le firme di capire con il tema là, stavo di essere già finita. E questo è il programma che mi ha fatto.